0: credente del care nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace!
0: Cessate di scherzare, oh Dio e cielo!
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di dar riderci,
0: è un tirano. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dare.
0: Non è. Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo alle vostre

il diavolo vuol dir che i nostri sposi ritardano a venire. So già di sé, eccoli. Non so di essi, in d'una forma.

0: Ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al mar

0: anzi il dover vi invita.
1: Io cogli dolomeo.
0: Io venghi a vita.
1: Ma per un sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca. Raggiungerla convien coi pochi amici che su legno più

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerò.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi.

un zecchinetto per una cameriera è un gran scongiuro, ma per esser sicuro si potria metterla in parte a parte.

0: sapere un poco la cagion di quel riso
1: e cospettaggio?
0: Non mi pare che abbiam giusta ragione,
1: o mio caro padrone.
2: Quanto pagar volete a monte e la scommessa?
0: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24 zecchini.
1: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
0: Avete ancora il coraggio di fiatare?
1: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
1: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
0: Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: Guardate che pazzia! Se ne pigliano due, sono va via!
1: Brava! Questa è prudenza!
2: Bisogna impuntigliarla!
0: E leggi

0: che partiti sono e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condur tutto

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: anziché no.
1: Che vezzosi erano scendi!
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro accento.
1: Troppa grazia!
3: Tu ce la gran crisi!

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè.
0: Che cosa vedi?
1: Io mi sento sì male.

0: Luigi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Di campi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagar. O che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole.

0: piacere il congedo se lo lascian passare. Veder non voglio quel seduttore.
1: Carissima, la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potrei adorare bella.

0: lasciamolo sfogare.
1: Ebbene.
2: Dov'è?
1: Chi? La tua fior di lì.
2: La mia fior? Fior di diavolo, strozia i primi.